Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Le piccole cose sono di gran lunga le più importanti. Se Arthur Conan Doyle, l'autore di questa frase, fosse stato un bambino cresciuto negli anni 80 e 90, allora questo pensiero sarebbe stato dedicato ad uno dei giocattoli più leggendari di quel periodo, le Micro Machines. Micro Machines è una linea di modellini di automobili originariamente prodotta dalla Galoob, in seguito assorbita dalla Hasbro, da metà degli anni 80 fino al 2006. La Galoob rilevò la licenza delle Micro Machines da Clint Eden, un inventore di giocattoli del Wisconsin. Particolarità delle Micro Machines erano le loro dimensioni, notevolmente più ridotte rispetto a quelle dei tradizionali modellini, e spesso con le ruote poco proporzionate rispetto al resto della vettura. Furono prodotti col tempo anche modellini di camion, motociclette, treni, aeroplani, elicotteri e barche, oltre che riproduzioni di veicoli fantascientifici come le astronavi di Star Wars, Star Trek e Power Rangers. Furono messi in commercio anche vari playset e varianti delle Micro Machines, come le Insiders, un modellino dentro l'altro come una sorta di matrioska. In seguito il marchio Micro Machines fu utilizzato anche per una serie di videogiochi. Come molti giocattoli di quel periodo, il successo passava per un'abile e ficcante campagna pubblicitaria. In America, per promuovere le Micro Machines, ci si rivolse al Guinness dei primati, assodando il più veloce parlatore del mondo, l'attore John Moschitta Jr., che legò talmente tanto la sua immagine alle Micro Machines da diventare noto come The Micro Machines Man. Nel film Mamma ho perso l'aereo, il piccolo Macaulay Culkin usa proprio queste micro giocattoli come arma per far scivolare i ladri che attentano al suo appartamento. Una situazione che qualsiasi genitore di piccoli possessori delle Micro Machines ha provato. Malgrado i capitomboli provocati, le piccole Micro Machines continueranno ad occupare un posto grande nel cuore di ogni bambino che ha avuto la fortuna di giocarci.
2: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi che parlare togliendo ogni dubbio. Confucio.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: La vita è una partita a carte e a me piace avere il mazzo in mano. Io me la sono giocata e non posso dire di non essermi divertita. Raffaella Carrà.

Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: mondo. Il geniale e un po' truffaldino Ray Kroc. Ma pochi conoscono la storia dei veri fondatori di McDonald's. Siamo verso la fine degli anni 20. I due fratelli, Richard e Maurice McDonald, sognano di girare e produrre film, ma riescono a conquistare solo qualche lavoretto mal pagato negli studi della Columbia. Senza concrete speranze di conquistare Hollywood, Dick e Maurice decidono di mettere da parte quanto più denaro possibile e dare una forma concreta ai loro sogni los angelini: acquistare e gestire un cinema. Le bollette si accumulano e i pagamenti sono sempre in ritardo. Dopo 7 anni, i due fratelli alzano bandiera bianca e decidono di vendere il cinematografo. Nella loro mente, però, si sta già facendo strada un nuovo progetto: il mondo della ristorazione. Senza allontanarsi dalla California, i due aprono un locale a San Bernardino e lo chiamano Barbecue, per la precisione McDonald's Barbecue. È un classico drive-in, le automobili si accostano, ordinano e ricevono il cibo portato loro da ragazze su pattini a rotelle. Il menù ha 25 diverse portate, ma tra queste ce n'è una che va per la maggiore: l'hamburger. Dopo qualche anno, Dick e Maurice decidono di rivedere completamente la loro formula. Chiudono il ristorante per innovarlo e si preparano alla riapertura, che avverrà nel 1948. Ed è un successo, grazie soprattutto a tantissimi camionisti che affollano il locale. Nel 1954 entra in scena Kroc, professione venditore di multishaker. Nel 1954 Ray Kroc decide di visitare il ristorante di San Bernardino, che utilizzava addirittura 8 delle sue macchine. Niente di stupefacente, considerando come i due fratelli avessero trasformato la ristorazione in una catena di montaggio per hamburger, patatine fritte e, appunto, milkshake. Colpito da questa intuizione, Kroc entra in affari con i McDonald's, inaugurando il sistema del franchising. Avrebbe pagato ai due fratelli una quota per ogni nuovo ristorante da lui aperto, sfruttando commercialmente il loro marchio e i loro metodi. Le cose procedono senza particolari scossoni fino al 1961, quando Dick e Maurice decidono di cedere tutto il controllo della loro impresa a Ray Kroc, che nel frattempo ha aperto in franchising qualcosa come 228 ristoranti, tenendo per se stessi soltanto il primo ristorante di San Bernardino, ribattezzato The Big M, non avendo più il controllo del marchio. Grazie a questa sciagurata scelta, i due fratelli hanno perso una cifra che va ben oltre qualche miliardo di dollari. Ormai sono entrambi scomparsi ed è sicuro che anche lassù non possono più vedere un hamburger e quel marchio leggendario.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Con.
1: Non esiste un essere umano da cui non possiamo imparare qualcosa se siamo abbastanza interessati da scavare in profondità. Eleanor Roosevelt.

What's that? What's that? What time? All right.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Avete già fatto una previsione su come andrà il vostro futuro? Oppure siete tipi che si affidano a una profezia? Qual è la differenza? Una profezia è un'affermazione che prevede il futuro. Tuttavia, c'è un'importante differenza tra profezia e previsione. Una previsione è alla base un processo empirico e logico, mentre una profezia non è legata ai dati di fatto e ragionamenti, ma alla supposta prescienza o chiaroveggenza di chi se ne fa portatore. La leggenda in capo alle profezie è sicuramente Michel de Nostredame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus nasce in Francia a Saint-Rémy-de-Provence, nella vallata del Vaud, il 14 dicembre 1503, in pieno periodo rinascimentale. Le origini di Michel de Notre-Dame sono ebree, le sue capacità

Città divinatorie sono frutto di studio, ma anche della sua genealogia. Molti dei suoi avi appartenevano alla tribù ebrea di Issachar, un gruppo di persone che si diceva fosse in possesso di conoscenze di tutte le formule geometriche, cosmologiche e algebriche usate in seguito nella Torah e nella costruzione del Tempio di Salomone. Dopo la diaspora, il sapere si tramandò fino ad arrivare nelle mani di Nostradamus. Nostradamus a 16 anni conosce già il latino, il greco e l'ebraico e a 17 anni conclude i suoi studi universitari per poi svolgere la professione di medico a Bordeaux. La sua opera e documento più conosciuto sono le Centurie astrologiche, libri profetici dal linguaggio oscuro che ancora oggi non finiscono di incantare e incuriosire per i contenuti. Scritte in quartine poetiche, le Centurie contengono autentiche premonizioni ottenute attraverso la pratica astrologica ma anche mediante procedimenti magici. Alcuni ritengono che Nostradamus abbia predetto gli attacchi alle Twin Towers dell'11 settembre 2001, l'ascesa di Hitler, che potrebbe secondo gli esperti essere l'anticristo di cui parlano i suoi scritti, e ritengono che altre potrebbero avverarsi, come il terremoto che dovrebbe colpire la California e il fiume Mississippi. Gli esperti parlano anche di una sua profezia che parla di un cataclisma che distruggerebbe la Terra nel 3797. E su questo possiamo fare una previsione certa. Non sapremo mai se ha ragione o torto. Tante volte è meglio non sapere.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Si dice che al mondo ci sia tanta religione per far sì che gli uomini si odino, ma non abbastanza perché gli uomini si amino. Angel Heart.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ho scoperto un paradosso, che se ami finché ti fa male, poi non esiste più dolore, ma solo più amore. Madre Teresa di Calcutta.

0: Legend Story. Abbiamo raccontato tante leggende, ma il protagonista di oggi è troppo grande per poter raccontare tutta la sua vita in pochi minuti. Possiamo raccontare solo la fine della sua esistenza, a soli 32 anni. Morire così giovane è una delle caratteristiche che consegnano gli eroi al mito, specialmente se il nome di quell'eroe è Bruce Lee. Già, dopo la sua carriera leggendaria, dopo aver di fatto inventato un'arte marziale e un genere di film, la morte di Bruce Lee è avvolta in tante ombre. Passiamo ai fatti. Il 20 luglio 1973, giorno in cui Bruce Lee morì, l'attore e maestro di arti marziali era nel suo solito ottimo stato di forma fisica. Lee aveva trascorso il giorno a discutere con la produzione i dettagli sull'uscita del suo prossimo film, per poi passare il resto della serata a casa di Betty Tingpei, la sua amante. Sulla salute di Bruce Lee non c'erano molti dubbi, eccetto un ricovero in ospedale avvenuto circa un mese prima, in cui Bruce era stato salvato appena in tempo da un edema cerebrale. Da allora in poi nulla più era accaduto, e Bruce Lee stesso aveva rassicurato tutti sul fatto che stesse bene. Secondo le testimonianze ufficiali, confermate poi dall'autopsia, quella sera Bruce ebbe un mal di testa e l'amante Betty gli diede un Equagesic, un normale analgesico. Bruce Lee si stese sul letto e non si svegliò più. Quando a ora di cena Betty provò a svegliarlo, vide che non rispondeva e la prima cosa che fece fu chiamare il produttore con cui Lee aveva passato la giornata, Ray Bon Chow. Dopo il suo arrivo e alcuni tentativi falliti di rianimarlo, chiamarono un dottore e all'arrivo del dottore fu deciso di chiamare un'ambulanza. Al momento dell'arrivo di Bruce Lee in ospedale era già clinicamente morto. Dall'autopsia emerse che la causa della morte fu un'anomala espansione del cervello, che durante il sonno crebbe di circa il 13%. Il coroner lo mise in relazione con l'analgesico assunto, forse come reazione allergica o effetto collaterale di un abbinamento con altre eventuali sostanze che Bruce stava assumendo in quei giorni. A stroncarlo fu dunque un secondo edema cerebrale. Il coroner usò la formula Death by Misadventure, che in inglese differisce da Death by Accident, proprio ad indicare l'esistenza di un comportamento volontario che abbia aumentato il rischio. In italiano traduciamo entrambe con morte accidentale. Questo nonostante l'Equagesic non sia considerato un farmaco pericoloso. Tra le altre leggende legate alla sua morte si parla dell'esistenza di una prostituta con cui Lee sarebbe andato a letto quel giorno e con cui sarebbe diventato violento, risultando quindi un omicidio colposo da parte della prostituta per difesa. Le teorie più estreme parlano di avvelenamento volontario da parte dell'amante Betty, di società segrete che volevano Bruce Lee morto e dell'intervento della mafia locale. Tanti misteri. Una sola verità, Bruce Lee è una leggenda che nessuno mai dimenticherà.
1: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Il primo prototipo di jukebox risale al 1890, anno in cui Louis Glass e William S. Arnold crearono un fonografo che per il funzionamento necessitava dell'introduzione di monete, azione dopo la quale la musica veniva diffusa da uno dei quattro tubi presenti sull'apparecchio. Il primo jukebox vero e proprio fu venduto dall'azienda AMI nel 1927. Mossa commerciale seguita da altre compagnie che ebbero la meglio sul mercato come Wurlitzer, Seaburg, Rockola. L'idea nacque in un periodo in

cui era la radio il media di maggiore diffusione e l'idea di poter far scegliere le canzoni direttamente alle persone fu vincente. I primi modelli erano in legno e potevano contenere all'interno un numero massimo di 12 dischi a 78 giri, disposti in pila verticale. Il materiale plastico o i LED furono introdotti dalla Seaborg nel 1938, scelta che fu rapidamente copiata dalle altre aziende, dato che rendeva l'aspetto dei modelli più accattivante. Furono immessi nel mercato sempre più modelli. Nel 1940 debuttò quello con sommità ad arco, oggi una delle caratteristiche più riconoscibili quando si pensa al jukebox. La produzione si interruppe per via della Seconda Guerra Mondiale, con le aziende riconvertite per la produzione bellica. Tornata la pace, con l'entusiasmo del dopoguerra, ci fu un vero e proprio boom nelle vendite, con la gran parte dei locali che si munirono di jukebox per soddisfare le richieste dei clienti. In particolare fu il modello Wurlitzer 1015 ad avere più successo di tutti. Gli stessi media diffusero immagini di ragazzi entusiasti che ballavano attorno ad esso. Era diventato un oggetto di culto. Nel tempo gli apparecchi furono modificati per far girare i dischi 45 giri, ovvero il nascente vinile. Il jukebox ha raggiunto il picco di successo negli anni 80. Chiunque è nato in quegli anni leggendari sognava di essere Fonzie e, con un pugno ben assestato, accendere la musica. L'evoluzione tecnologica con i lettori CD portatili prima, gli MP3 poi, ha reso obsoleti i jukebox, decretandone la fine come fenomeno di massa e trasformandoli in oggetti d'arredamento imprescindibili. Per pochi, però, visto i prezzi che hanno raggiunto. Ma quei pochi hanno un grande privilegio: guardare le loro luci e sognare che con un pugno ben assestato possa partire una musica leggendaria.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo. Paul Kogan.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.
8: Non mi pento di nulla nella mia vita, eccetto di quello che non ho fatto. Coco Chanel.

0: Legend Story.
1: Può una lattina di zuppa di minestre diventare un oggetto d'arte? La risposta è sì. Ma per raccontare la leggenda di oggi bisogna partire da una definizione di una parola composta che sicuramente avete sentito. La pop art, abbreviazione di popular art, è un movimento artistico nato tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Questo movimento è un'espressione della società e dell'immaginario collettivo ed è un'arte rivolta alla massa e non al singolo individuo. Gli artisti si ispirano ad oggetti della realtà quotidiana e le opere di questo movimento non sono altro che prodotti commerciali. La leggenda di questo movimento è sicuramente Andy Warhol. Se volete sapere tutto su Andy Warhol, basta guardare alla superficie dei miei dipinti e di me stesso. Io sono lì, non c'è nient'altro. Così diceva il padre della pop art tra gli artisti più iconici e influenti del Novecento. Andy Warhol, all'anagrafe Andrew Warhola, nasce a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 1928 da genitori cecoslovacchi immigrati. È l'amore per l'arte a salvarlo da un'infanzia di miseria e solitudine. Dopo essersi laureato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology nella sua città, si trasferisce a New York. Nella grande mela, vera culla dell'American Dream, Warhol respira, incamera ed esprime appieno l'epoca in cui vive. Siamo negli anni 60. Le giovani generazioni tendono a godere visceralmente delle gioie del consumismo, ma nello stesso tempo spingono la contestazione verso l'ordine precostituito. Warhol, formato da studi pubblicitari che gli danno da vivere, collaborando con riviste come Vogue e Glamour, vede le grandi opere d'arte come un'espressione elitaria, non per tutti. Lui preferisce dimostrare che la caratteristica della sua arte sia la serialità, la possibilità di far diventare le sue opere merce di consumo alla portata della massa, comprensibili a tutti. Le sue opere ritraggono lattine di Coca-Cola, di minestra e autoritratti di miti popolari come Marilyn. Un'arte per tutti e nello stesso tempo contro tutti. Andy è carismatico e contraddittorio, omosessuale e cattolico, popolare e sperimentale. Si incarica di essere lo specchio e il megafono della società dei consumi che vive. Nel 1957 fonda un'azienda a suo nome e in seguito una factory, un vero luogo di produzione di arte pop, dove gravitano tantissimi talenti, da Basquiat a Keith Haring, dai Velvet Underground di Lou Reed a Loredana Bertè. Sì, avete capito bene. Arte, musica, cinema. Warhol è tutto e il contrario di tutto. Leggenda.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Un grande passo per siate affamati, siate
7: stay hungry, stay foolish.
6: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Quante volte abbiamo sognato di fuggire su un'isola deserta e vivere in pace? Quante volte volevamo essere come Robinson Crusoe? Robinson Crusoe è il protagonista dell'omonimo romanzo di Daniel Defoe, pubblicato il 25 aprile 1719. La prima edizione riportava il protagonista come autore, inducendo molti lettori a fraintenderlo come una persona reale, e l'opera come un libro di viaggi con episodi veri. Scritto in forma epistolare, confessionale e didattica, il libro è presentato come l'autobiografia del protagonista, un naufrago che spende 28 anni della sua vita su una deserta isola tropicale, vicino alle coste del Venezuela e di Tobago, dove incontra cannibali, prigionieri e ammutinati prima di essere salvato. La storia parve essere ispirata da Alexander Selkirk, un naufrago scozzese che sopravvisse per 4 anni su un'isola del Pacifico. L'opera è spesso indicata come il capostipite della moderna narrativa realista, del romanzo d'avventura come genere letterario, oltre a contendersi il posto di primo romanzo inglese. Il romanzo è lo specchio del periodo storico in cui fu scritto. Si celebra l'ascesa della classe borghese inglese moderna e puritana, esaltandone la dinamicità e l'intraprendenza. Di non secondaria importanza è il rapporto di questi nuovi borghesi con la religione cristiana e la fede. Accanto a questi temi, Defoe non manca di mettere in evidenza la tipica mentalità inglese del tempo, che vede nell'uomo bianco colui che deve civilizzare il selvaggio, l'uomo di colore. Robinson Crusoe, dunque, incarna tutto questo. È il nuovo borghese che usa la ragione e che ha fiducia nei propri mezzi e tramite questi riesce a piegare la natura al suo volere per la sua sopravvivenza e per il suo personale tornaconto. Oggi evadere e vivere a contatto con la natura può ancora rappresentare un sogno. Certo, trovare un'isola dove non c'è campo e dove non possiamo essere raggiunti può risultare un'impresa leggendaria.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso, sognare. Arthur Schopenhauer.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Sunny,

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legend Story. Può uno dei più feroci pugili della storia della box sciogliersi in lacrime mentre cura le sue creature preferite, i piccioni? Se stiamo parlando di Mike Tyson, la risposta è sì. Per arrivare ad essere il più giovane campione del mondo della storia della box, Tyson è passato per una storia fatta di drammi, rabbia ed emarginazione. Un bambino timido, insicuro e sovrappeso. Questo è l'aspetto fisico e caratteriale di Mike Tyson in età infantile, deriso da tutti per il suo aspetto e per la sua voce quasi in falsetto, che gli valse il soprannome di Little Fairy Boy, letteralmente la piccola fatina. Riuscite ad immaginare come uno degli uomini più spaventosi del pianeta potesse avere questo soprannome? La fatina cresce a Brownsville, quartiere a sud-est di Brooklyn, dove spacciatori, prostitute, gang e alcol fanno da padroni. Mike è un ragazzo insicuro e sensibile, che soffre di fronte al decadimento in cui vive, non avendo nemmeno in casa un rifugio dove evadere dalla realtà crudele che lo circonda. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo 2 anni e la madre Laura, alcolista, non è in grado di tenere le redini della casa, lasciandolo solo all'età di 16 anni a causa di un tumore. Non potendo contare sul calore della famiglia, il piccolo Mike coltiva una particolare passione. Ogni volta che qualcuno lo sbeffeggia, si rifugia sul tetto di una casa dove alleva dei piccioni. Un pomeriggio, però, un ragazzo più grande di lui prende pesantemente di mira lui e i suoi amici più amati, uccidendone uno davanti ai suoi occhi. Quello è stato il primo momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della rabbia e della forza che quel ragazzino poco curato, Dirty Mike, aveva dentro di sé. Da quel giorno in poi la sua vita prende una strada completamente diversa. Da fatina a Iron Mike. Entra in una gang, The Jolly Stompers, gli allegri picchiatori, collezionando circa 38 arresti prima dei 13 anni. Durante uno dei soggiorni al riformatorio incontra Bobby Stewart, ex pugile e allenatore, ed è proprio lì che Mike si fa notare. Nonostante la giovanissima età, aveva una forza disumana e una cattiveria che, se incanalata nel modo giusto, avrebbe potuto essere un'arma in più per un pugile. Stewart lo segnala a Cus D'Amato, già manager di pugili affermati, il quale rimane colpito dal ragazzo. Fa il suo esordio nella box professionistica il 6 marzo 1985, annientando il suo avversario con un KO dopo 107 secondi. L'anno successivo, più precisamente il 21 novembre 1986, a 20 anni, diventa il più giovane a conquistare un titolo dei pesi massimi, battendo Trevor Bebrick. Vincerà i suoi primi 19 incontri per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Tyson ha difeso le sue cinture in 9 occasioni, fino alla sconfitta contro Buster Douglas, definita una delle più grandi sorprese della storia dello sport. Ci fermiamo qui. La sua vita dopo la fine della carriera pugilistica è altrettanto travagliata tra denunce di stupro e spettacoli a Broadway in cui racconta la sua vita. Ci fermiamo qui solo per dire che dietro molte leggende dello spettacolo e dello sport spesso ci sono grandi drammi, perché solo con il dolore si può diventare leggende.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Gianni Agnelli, Berlusconi, Elon Musk e Bill Gates prima o poi dovranno dire la verità. Hanno scoperto il segreto per diventare ricchissimi giocando ore e ore al gioco protagonista della nostra storia, il Monopoly. Il 5 novembre del 1935 viene messa in vendita la prima scatola di Monopoly, creata da Charles Darrow e pubblicata dalla famosa casa di giochi Parker Brothers. Quello che pochi sanno è che tabellone e meccanica di gioco sono frutto praticamente di uno scippo creativo da parte del creatore Darrow. Da una trentina di anni, infatti, negli Stati Uniti si era diffuso un gioco, The Landlord's Game, inventato da tale Elizabeth Maggie. Elizabeth Maggie aveva creato The Landlord's Game a scopo didattico per spiegare le teorie dell'economista Henry George. George affermava nei suoi scritti che le proprietà devono essere ad esclusivo appannaggio privato, che la natura appartiene alla comunità e che i monopoli statali sono la causa principale della povertà. Sì, il gioco più capitalista della storia nasce proprio come una critica al sistema economico. Il gioco di Maggie era coperto da un brevetto statunitense del 1904 ed era stato prodotto per la prima volta nel 1906, ma la cosa più incredibile è che in America divenne un vero e proprio folk game, cioè un gioco popolare dove ognuno apportava piccole modifiche al concept originale. Charles Darrow era uno di quei giocatori che apportò piccole modifiche al gioco originale e lo propose alla Parker Brothers, che incredibilmente lo rifiutò. Darrow non si perse d'animo e produsse artigianalmente le prime 500 scatole chiamandole definitivamente Monopoly. Visto il grande successo, la Parker Brothers cambiò idea acquistando i diritti del Monopoly di Darrow e anche quelli della Landlord Game di Maggie, per non avere problemi di copyright. Il successo fu immediato e crescente, tanto che si stima abbiano giocato a Monopoly più di 500 milioni di persone, entrando nel Guinness dei primati come il gioco da tavolo più giocato di tutti i tempi. Le varie edizioni sono diventate anche oggetti di collezionismo. Pensate che in Francia, per festeggiare gli 80 anni del Monopoly, è stata pensata un'iniziativa di marketing abbastanza particolare. In 80 scatole dell'Axe sono stati nascosti soldi veri e addirittura in una di queste scatole l'intero capitale con cui si gioca Monopoly, 20.580 euro. Per questo gioco leggendario resta solo una domanda: dove abbiamo sbagliato noi tutti che abbiamo giocato a Monopoly per non diventare così ricchi come Agnelli, Berlusconi, Musk e Gates?

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ci vuol tutta la vita per capire che non è necessario capire tutto. Proverbio cinese.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Impara ad individuare quali sono le cose irrilevanti, poi ignorale. Jackson Browne Jr.

Legends. Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E ho deciso una notte di maggio in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me e ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo. Rimbalzando nella curva insieme a me mi ha detto: chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il testo è di una canzone cantata dal leggendario Lucio Dalla, dedicata alla stella più lucente della storia dell'automobilismo, Ayrton Senna. Non si può racchiudere un esemplare umano così bello in pochi minuti. Non gli daremo il giusto peso. Non si può contenere la caratura umana di Senna in poche parole. In lui convivono gli elementi dell'eroe greco, dell'uomo gentile ma ambizioso, vero esempio di dualità umana, tanto gentile e caritatevole nella vita reale quanto feroce ma corretto e determinato quando si trattava della sua passione, correre. Far sì che l'uomo si fondesse con il mezzo meccanico. Un'unione perfetta, una passione inenarrabile. Cominciata non con le auto, ma con i kart, le piccole macchine che danno la possibilità anche ai giovanissimi di provare il brivido di una corsa automobilistica. Ayrton Senna da Silva nasce il 21 marzo 1960 nel distretto di Sant'Ana, nella parte settentrionale di San Paolo, secondogenito di Neide F. Senna e Milton da Silva. La sua famiglia gode di uno stile di vita superiore alla media delle famiglie brasiliane e Ayrton ricorderà sempre l'importanza della tranquillità anche economica e dell'affetto ricevuto per la sua crescita e la sua maturazione umana e sportiva. Sarà sempre molto legato ai genitori, al fratello Leonardo e alla sorella Vivian. Il padre, nella sua officina meccanica, gli costruisce un piccolo go-kart e Ayrton inizia a guidare già all'età di 4 anni. La sua più grande passione per tutto il periodo della giovinezza diventeranno proprio i go-kart. Impara sia l'arte del meccanico che quella del pilota. Molte sue vittorie adolescenziali sono dovute alla profonda conoscenza del suo kart. Ayrton fa il suo debutto in una gara ufficiale nel 1973 sulla pista di Interlagos, vittoria nella prima corsa. Corre con un casco giallo dipinto da Sid Mosca, inizialmente con una striscia verde alla quale poi aggiunge una banda blu, i colori della bandiera brasiliana, simbolo del suo paese e della sua gente. A soli 17 anni vince il suo primo titolo internazionale e da lì in poi affronterà la leggenda, senza mai togliere il piede dall'acceleratore.
0: Radio Legends, più iconic che mai.
2: One ticket, please.

0: baby.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
1: Radio Legends.

0: pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
1: Where do we go from here?

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Prima dell'avvento dei social, le persone erano abituate ad affidare i racconti sulla loro vita esclusivamente ai diari. E parliamoci chiaro, rileggerli talvolta è un'esperienza bella ed emozionante. C'è un solo diario che non avremmo mai voluto leggere, ed è il leggendario diario di Anna Frank. Anna nasce a Francoforte sul Meno nel 1929 da genitori di origine ebraica. Insieme alla sua famiglia, composta anche dalla sorella Margot, si trasferisce dalla Germania ad Amsterdam nel 1933, anno in cui i nazisti hanno ottenuto il controllo del suolo tedesco. Nel 1940 anche Amsterdam non è più rifugio sicuro per la famiglia Frank e si trova ad avere a che fare nel 1942 con le persecuzioni e i rastrellamenti dell'occupazione tedesca dai Paesi Bassi. Nascosta nel retro di una fabbrica, Anna scrive un racconto epistolare indirizzato a un'amica immaginaria. Racconta quello che le accade ogni giorno, la paura per la guerra, i suoi primi sentimenti, il conflitto con i genitori e soprattutto il suo sogno di diventare una scrittrice quando il mondo fosse tornato in pace. Purtroppo il 4 agosto del 1944 la famiglia Franca viene arrestata. I genitori vengono deportati ad Auschwitz, mentre Anna e sua sorella Margot vengono trasferite a Bergen-Belsen, dove moriranno di tifo l'anno seguente. Dopo la guerra, Otto Frank, il padre di Anna, è l'unico sopravvissuto della famiglia. Torna ad Amsterdam per scoprire che il diario di Anna era stato salvato e dedica tutti i suoi sforzi per pubblicarlo poi, nel 1947. Da allora quel diario, che non avremmo mai voluto leggere, rimane una leggendaria testimonianza della voglia di vivere di una ragazzina di 13 anni, sconvolta dall'orrore degli adulti.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sorridi quando rispondi al telefono. Il sorriso si sentirà nella tua voce. Jackson Browne Jr.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. Rita Levi Montalcini.

0: Legend Story.
1: Per la generazione anni 80, la storia d'amore per eccellenza non è sicuramente quella di Romeo e Giulietta, ma quella di Danny e Sandy, i protagonisti di Grease. Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago Club, quando Jim Jacobs e Warren Casey decidono di realizzare un musical composto solo per chitarra. Lo chiamano Grease per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni 50. Fu a Chicago, Illinois, intorno a marzo-aprile 1970. Ad un party quasi per gioco tirai fuori alcuni dei miei vecchi 45 giri degli anni 50. Queste canzoni apparvero subito alquanto datate a confronto con il funk psichedelico degli anni 70, ma allo stesso tempo rappresentavano un cambiamento di velocità contro la melodia ripetitiva tanto cara in quei giorni. E fu così che proposi a Warren Casey la mia bizzarra idea, un musical a Broadway che utilizzasse la musica degli ultimi anni 50. Inizialmente Warren non prese sul serio la cosa, asserendo che poteva essere solo un sogno, ma poi, quando venne licenziato,

0: Dal suo impegno di direttore di filiale, decise di sedersi alla sua macchina da scrivere ed abbozzò una prima stesura della scena del pigiama party. Iniziò così la nostra collaborazione nel creare una storia che prendeva in giro tutti quei film hollywoodiani che celebravano il rock and roll degli anni 50. Un fatto poco noto, Grease è probabilmente l'unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra. Due produttori, Ken Weissman e Maxine Fox, diedero fiducia alla geniale intuizione di Casey e trasferirono il musical a New York. Il musical ebbe un successo immediato e folgorante. Grease debuttò off-Broadway all'Eden Theatre il 14 febbraio 1972 e nello stesso anno ricevette 7 nomination ai Tony Award. Nel giugno dello stesso anno lo spettacolo si trasferì trionfalmente a Broadway. L'arrivo sul grande schermo non fece che confermare la popolarità a livello mondiale grazie alle sue canzoni, alle tematiche e ai suoi protagonisti. Il film contribuì infatti a lanciare definitivamente le carriere di John Travolta e Olivia Newton-John. Con un budget di soli 6 milioni di dollari, il film arrivò ad incassarne a livello mondiale oltre 394, affermandosi come il titolo più visto della sua stagione. L'incredibile successo di pubblico è stato accompagnato anche da un particolare favore di critica, la quale elogiava le energiche coreografie come anche le tematiche. Queste sono infatti insolite per un musical pensato per un ampio pubblico, comprendendo problematiche con la gravidanza adolescenziale e la violenza tra le bande. Fu però proprio la capacità di trattare queste in modo leggero a conferire al film ulteriori elementi di fascino. Tale popolarità ha portato nel 1982 alla realizzazione di un sequel intitolato Grease 2, il quale però presenta un cast differente. Mancando questo, il titolo non ottenne il successo del suo predecessore. Ciò che rende l'originale unico, infatti, è il cast di attori, tra cui vi è un'evidente e fortissima chimica, come anche i brani musicali entrati di diritto nell'immaginario collettivo. In quello stesso immaginario collettivo dove la storia di Danny e Sandy continuerà a vivere per sempre.
1: Radio Legends.

se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

ottimista, un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata. Ugo Tognazzi.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
4: Più iconic che mai è Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Se nelle notti di luna piena il vostro pensiero è barricarvi in casa in preda alla paura, allora credete alla leggenda del lupo mannaro. Ma qual è l'origine di questo mito? Il termine lupo mannaro deriva dal latino medioevale melanconia lupina o morbo lupino e venne introdotto nell'uso comune nel 1500 come trasformazione del termine volgare latino lupus hominarius. Ogni civiltà umana, in qualunque continente fosse localizzata, ha ereditato miti in cui si rinvengono uomini che hanno l'abilità di trasformarsi in un animale differente secondo la localizzazione geografica. Così si ebbero uomini leone e iena in Africa, orso nella Russia europea, tigre in Asia, condor e giaguaro in America meridionale e bisonte in quella settentrionale. Gli uomini lupo furono preponderanti nell'Europa continentale occupata dalle popolazioni di origine indoeuropea. Nei miti greci, il primo lupo mannaro che si conosca è Licaone, re degli antichi Arcadi, gli abitanti di una regione del Peloponneso centrale. Una leggenda molto antica fa di Licaone un re buono e saggio, trasformato in lupo da Giove per aver fatto un sacrificio umano. Con l'avvento del cristianesimo, la trasformazione in lupo viene associata alla figura di Satana, che in cambio di favori trasformava l'umano, che l'aveva evocato, in una bestia assetata di sangue. Molto spesso la licantropia ha assunto il ruolo di leggenda per giustificare malattie come l'ipertricosi, dove chi ne è affetto si ricopre di peli in tutto il corpo, o la licantropia clinica, che è la forte convinzione da parte di una persona di essere un animale, sviluppando comportamenti o sentimenti suggestivi di tale convinzione. Nella maggior parte dei casi riportati dalla letteratura psichiatrica contemporanea, le persone credono di essere dei lupi, ma ci sono anche casi in cui i pazienti si sono identificati in altri animali, quali serpenti, cani o gatti. Per quanto assurda la trasformazione di un essere umano in un animale appaia, la licantropia sembra essere una manifestazione di molte malattie psichiatriche, di disturbi depressivi e di episodi psicotici, ed è stata diagnosticata e documentata nelle storie di famosi serial killer. Il licantropo è stato protagonista in diversi film e serie TV che ne hanno sancito definitivamente la leggenda e la paura che possiamo provare in ogni notte di luna piena.

0: This is me. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Se vuoi essere felice, non andare sempre in fondo. C'è tanto nel mezzo. Elia Scanetti.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. Russell Crowe, A Beautiful Mind.

0: Legend Story.
1: Il vinile adesivo è un materiale utilizzato per la realizzazione di prodotti grafici e pubblicitari, grazie alla sua versatilità e al suo adattamento alla stampa. È plastico, flessibile e resistente. Viene venduto a rotoli o a fogli di vari colori con svariate finiture come lucida, opaca e glitter. Questa è la descrizione tecnica, ma per tutti noi il vinile è quell'oggetto dal fascino inimitabile e senza tempo che non stanca mai. Un simbolo di intramontabilità che, collegato alla parola musica, lo fa entrare di diritto nella magia delle cose belle della vita. Prima dell'introduzione del vinile sul mercato nel 1948, i dischi venivano prodotti in gomma lacca a 78 giri. Con il vinile si producono dischi a 33 e 45 giri. La differenza consiste nella velocità di rotazione del disco al minuto, il che permette al suono di essere più piacevole e più caldo, soprattutto se paragonato ai moderni metodi di digitalizzazione della musica. E poi c'è la sua ritualità: si accende il giradischi e ci si collega per l'ascolto. Si toglie il disco delicatamente dalla sua custodia e lo si pulisce con cura da eventuali granelli di polvere. Lo si appoggia sul piatto e si dà l'avvio alla riproduzione, la cui informazione sonora viene letta per mezzo di una puntina di diamante. Da quel momento inizia la magia della pienezza del suono, imperfetto, con piccole sbavature, ma autentico ed emozionante. Il vinile non nasconde su di sé i segni del tempo che passa. Essendo fatto di un materiale sensibile e raffinato, non è indistruttibile, va trattato con delicatezza. Per questo motivo ogni vinile è diverso da tutti gli altri, perché si cresce e si invecchia diversamente e ogni vinile porta con sé la sua storia e quella dei suoi appassionati che continuano ad apprezzarlo. A proposito di appassionati, il vinile più raro, costoso e ricercato dai collezionisti è The Black Album di Prince, il cui valore si aggira intorno ai $28,000 a causa delle pochissime copie originali esistenti al mondo. Mentre il più venduto di tutti i tempi è Thriller di Michael Jackson, con oltre 100 milioni di copie vendute. Prince e Michael Jackson, due icone che, come il vinile, hanno sposato la musica e l'intramontabilità.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Pescate una carta dal mazzo dei vostri ricordi. Ecco, bravi. Oggi è uscito il Joker. La storia dell'iconico nemico di Batman inizia negli anni 30, quando Bill Finger e Jerry Robinson sono alla ricerca di ispirazione. Si dice che sia partito tutto dall'attore Conrad Veidt e dal personaggio Gwynplaine, cui diede vita nell'Uomo che ride, film di Paul Leni del 1928. Ma la somiglianza tra Gwynplaine e il Joker riguarda solo la parte visiva del personaggio, non quella caratteriale. Il Joker riprende il sorriso stravagante e il fisico snello di Veidt. Nel 1940 Joker fa la sua apparizione nel primo numero di Batman e diventa il nemico numero uno per antonomasia dell'uomo pipistrello. La sua nemesi, tanto freddo al limite del glaciale, è Bruce Wayne, tanto è pazzo e straripante il Joker. Le origini dell'uomo, che poi sarebbe diventato il Joker, sono sempre state avvolte nel mistero. Solo nella sua incarnazione fumettistica furono dati diversi flashback che narravano come era nato il personaggio. Joker era stato solo un antagonista di Batman fino al 1973, quando Patrick O'Neill realizza le sceneggiature del primo numero del serial The Joker, disegnato da Irv Novi, senza però raggiungere un grandissimo successo. Dopo altri tentativi, fu il leggendario autore e disegnatore Alan Moore a produrre un'opera tutta dedicata al Joker. Si tratta di Batman, The Killing Joke, considerata una delle migliori storie di Bat, piena di flashback che raccontano la vita del Joker prima di diventare quello che tutti conosciamo. L'opera di Alan Moore ha ispirato le origini del personaggio del film di Tim Burton, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. È proprio con il revival dei tanti film dedicati a Batman che Joker diventa il personaggio più magnetico dell'intera saga. Non per niente è stato impersonato da attori come Jack Nicholson, il compianto Heath Ledger e soprattutto il Joker inarrivabile di Joaquin Phoenix, che con il film omonimo diretto da Todd Phillips sbanca i botteghini e fa incetta di premi. Perché il personaggio del Joker è così affascinante ai nostri occhi? Forse perché, soprattutto nell'incarnazione di Phoenix, è un perdente con un passato tragico, costretto a vedere la vita in un modo dove tragedia e commedia sono legati da un filo sottilissimo. Forse perché, nei più reconditi meandri della nostra psiche, abita la voglia di vendicare le quotidiane angherie del nostro vivere quotidiano. Forse perché se peschiamo nel mazzo dei nostri ricordi e della nostra vita, almeno una volta abbiamo provato la follia di Joker.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Limitato nella sua natura, infinito nei suoi desideri, l'uomo è un dio caduto che ricorda il cielo. Alphonse de Lamartine.

0: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
1: Legends Spot.
2: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
7: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Se vuoi assaporare la tua virtù, pecca qualche volta. Ugo Ietti.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Le donne spesso sono creature misteriose e intriganti. Una in particolare ha fatto dell'intrigo e del mistero il suo pane quotidiano. Agatha Christie, la più importante scrittrice di gialli di tutti i tempi. Ma qual è la sua storia? Agatha Christie nasce il 15 settembre 1890 a Torquay, in Inghilterra. Rimane orfana di padre, un americano, quando ha solo 10 anni e viene cresciuta dalla madre e dalla nonna. Nel corso dell'adolescenza frequenta l'alta società fino al matrimonio nel 1914 con Archie Christie, che diventa uno dei primi piloti della Royal Flying Corps, operanti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Comincia a scrivere biografie romanzate sotto lo pseudonimo di Mary Westmacott. Queste sue prime opere però vengono ignorate sia dalla critica che dal pubblico. Il suo primo successo risale al 1926, dalle 9 alle 10. Vive un periodo negativo tra la morte della madre e l'abbandono del marito, di cui mantiene il cognome. In questo periodo scompare, cominciando ad essere ricercata per tutto il paese, per poi essere ritrovata ad Harrogate, nell'Inghilterra del Nord. Negli anni seguenti scrive nonostante una forte depressione. Il periodo di crisi termina quando, durante un viaggio in treno per Baghdad, trova l'ispirazione per scrivere Assassinio sull'Orient Express. In questa occasione si innamora di Max Mallowan, che sposa nel 1930. Nel 1947 la regina Mary le chiede, come regalo di compleanno per i suoi 80 anni, di comporre una commedia in suo onore. Nel 1971 viene nominata Dama dell'Impero Britannico, che corrisponde alla massima onorificenza concessa alle donne di quei tempi in Gran Bretagna. Muore nel 1976 all'età di 85 anni e viene sepolta nel cimitero del villaggio di Cholsey, dell'Oxfordshire. Il mondo sarebbe meno colorato, specialmente di giallo, senza questa leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Prima di intraprendere qualcosa, rifletti attentamente e dopo aver riflettuto, agisci subito. Sallustio.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è a un bivio: comprare una banca o comprare un hotel di 40 stanze a Dallas in Texas. Conrad sceglie di entrare nel business degli hotel e nel 1925 fonda il primo tassello di una catena che arriverà a contare circa 6.000 hotel e 900.000 stanze in tutto il mondo. Nel 1927 gli alberghi Hilton furono i primi a offrire acqua corrente e aria condizionata nelle zone pubbliche, e quando il nuovo Waldorf Astoria di Park Avenue entrò a far parte del portfolio nel 1931, era il più grande albergo mai costruito, con telefoni e radio in ogni camera e i primi attacchi per la TV, in pratica una rivoluzione nell'hotelleria. Nel 1946 diventa la prima catena alberghiera a quotarsi in borsa. È la prima catena di hotel al mondo che offre gadget ai suoi clienti per rendere più piacevole il soggiorno. La qualità dei suoi servizi diventa leggendaria quando nel bar dell'Hotel Hilton di Porto Rico nasce la Piña Colada, uno dei drink più famosi al mondo. Hilton nel 1959 apre il primo hotel in un aeroporto, quello di San Francisco, e il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive, un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni. Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Dovete fare pensieri dolci e meravigliosi. Saranno loro a sollevarvi in aria. Peter Pan.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: sei su Radio Legends.
1: Il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia. Mark Twain.

0: Legend Story. Seconda stella a destra. Questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Il protagonista della nostra storia è proprio il signore dell'isola che non c'è, Peter Pan, la creatura letteraria di James Matthew Barrie, che in una serie di libri all'inizio del Novecento gala una popolarità a Peter soprattutto in Inghilterra, ma che non rappresenta la figura iconica che il mondo ha di Peter. Addirittura nei suoi scritti dà pochissimi cenni sulle fattezze del suo personaggio. Dice che è un bambino sperduto che sa volare, ha dei denti da latte e il suona il flauto come il dio Pan. Il resto lo lascia alla fantasia del lettore. Diciamo la verità, per tutti la leggenda di Peter Pan è legata soprattutto al successo planetario del film della Disney del 1953, Le avventure di Peter Pan, diretto da Hamilton Lusk, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Jack Kinney. È il 14° classico della Disney, l'ultimo con i Nine Old Men, i 9 disegnatori storici della Disney che avevano di fatto rivoluzionato il cinema, soprattutto quello di animazione. Con loro i film della Disney hanno smesso di essere solo per bambini per entrare nell'immaginario collettivo di tutti. Pensate che il film Disney su Peter Pan aveva una tale statura da essere presentato al Festival di Cannes del 1958. Ci sono tantissime storie attorno alla creazione di questo film. Leggenda vuole che le fattezze di Trilli siano basate su quelle di Marilyn Monroe, anche se in verità fu l'attrice Margaret Kerry a prestare le sue fattezze alla fatina. Le avventure di Peter Pan fu un successo commerciale e il film con il maggiore incasso del 1953. Il successo fu talmente ampio che il film è stato riproposto anche in anni successivi, attirando addirittura, in tempi recenti, una polemica molto americana e politically correct su come nel film sono stati ritrattati in maniera stereotipata i nativi americani che abitano l'isola che non c'è. Ma lasciatemelo dire. Peter Pan è per tutti indiscutibilmente legato a questo splendido classico dell'animazione, che ci ha regalato inoltre uno dei cattivi più tragici e simpatici della storia, Capitan Uncino. Un personaggio che con il suo terrore di incontrare il coccodrillo ci suggerisce che il pericolo è sempre in agguato e l'unica possibilità che ci resta è usare un po' di polvere magica, trovare il bambino che è in noi e cercare quella strada. Seconda stella a destra, che porta all'isola che non c'è.
1: Radio Legends.

L'assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva il fuoco. François de La Rochefoucauld.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Chiunque abbia studiato un po' di latino e si sia imbattuto girando per Roma nella sigla SPQR sa che questa epigrafe, presente ovunque nella città eterna, indica il Senatus Populus Quae Romanus, il popolo romano. Ma per molti ragazzi cresciuti negli anni 80 e amanti dei fumetti, SPQR, sono porci questi romani, è un insulto e un grido di battaglia di Asterix e Obelix. La coppia di leggendari gallici in lotta contro le angherie dell'impero romano su fumetti, cartoni animati e persino film. Nella storia del Debello Gallico di Giulio Cesare, gli antenati dei francesi, i Galli, sono spesso costretti a capitolare alle forze dell'impero. Il momento della rivincita giunse finalmente nel 1959, quando René Goscinny, straordinario sceneggiatore di fumetti e disegnatore Albert Uderzo, di origini italiane, immaginarono che un villaggio gallico fosse riuscito a resistere all'invasione dei romani. Una misteriosa pozione garantiva infatti ai suoi abitanti un'eccezionale forza e i malcapitati legionari che passavano da quelle parti rischiavano quantomeno una gragnuola di sonore botte. La storia di Asterix e del suo fedele ed enorme amico Obelix comincia sulla rivista Pilote, un periodico francese di fumetti, e fu successivamente pubblicata in 37 volumi e tradotta in oltre un centinaio di paesi, vendendo oltre 200 milioni di copie. L'umorismo, le battaglie risolte non in modo cruento ma a suon di schiaffoni e la simpatia dei personaggi fanno di Asterix un simbolo dell'orgoglio della Francia, che arrivò nel 2019 a coniare una moneta da 2 euro commemorativa per i 60 anni del celebre fumetto. Certo, se si parla di simpatia ai francesi non sono proprio il primo popolo che viene in mente, ma se si legge bene tra le righe della creatura di Goscinny e Uderzo, Asterix è più critica contro i prepotenti, un inno all'amicizia, è un invito alla ribellione contro i soprusi e le angherie. Per questo motivo il successo di Asterix e Obelix è planetario e ha generato una lunga serie di lungometraggi d'animazione e 4 film live action, abbinati ad un vasto merchandising, e nel 1989 è stato inaugurato a Playgy, vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Asterix. Tutti abbiamo sognato una pozione per abbattere i cattivi e far trionfare la libertà. Tutti abbiamo sognato per una volta di avere da qualche parte due amici come Asterix e Obelix.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: La cosa davvero stancante è che io mi sento responsabile di tutte le mie responsabilità. Philip Roth.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Sei su Radio Legends.
8: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Baudelaire.

0: Legend Story.
1: Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. Colui che pronuncia questa frase nel film omonimo di Francis Ford Coppola del 1992 è una delle leggende più affascinanti e durature della storia, capace di fondere realtà e fantasia, erotismo e morte, amore e odio. Il Conte Dracula. L'origine del mito di Dracula si deve al celebre Conte Vlad, protagonista del romanzo dello scrittore Bram Stoker. Il personaggio del vampiro della Transilvania è ispirato a una persona realmente vissuta, Vlad III di Valacchia, il sanguinoso sovrano che regnò sulla Valacchia dal 1456 al 1462. Certamente non un vero vampiro, ma un uomo spietato al punto di essere passato alla storia con il soprannome di Impalatore per la consuetudine di uccidere in questa maniera crudele i suoi nemici, ma al contempo ricordato anche come eroe e padre della patria per aver lottato a lungo contro le invasioni turche. La figura di Vlad ha ispirato la letteratura di tanti paesi europei, a cominciare dalla fine del XV secolo. Si trovano tracce della sua storia nella letteratura germanica, in quella russa e persino in Italia, dove c'è chi sostiene che la tomba di Vlad, fuggito dalla sua terra natia, sia a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Ma il romanzo più conosciuto sulla figura di Vlad è Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker, considerato uno dei capolavori del XIX secolo. Tale opera letteraria fu poi convertita in un'opera teatrale di grande successo nel 1925 dagli autori Hamilton Dean e John L. Balderston. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula assume i connotati del vampiro per antonomasia, il non morto che, per vivere, deve necessariamente nutrirsi del sangue di altre creature viventi. Nella descrizione di Stoker inizia a delinearsi la classica immagine di Dracula, provvisto di denti canini molto affilati, che gli servono per mordere il collo delle sue vittime e ricavarne il sangue. Da questo romanzo sono stati tratti centinaia di film e libri come Nosferatu, Il principe della notte del 1922 di Murnau, considerato il caposaldo del cinema horror, senza dimenticare il cinema della Hammer, casa di produzione americana che con Christopher Lee ha praticamente definito gli stilemi del Dracula cinematografico. Anche il re dell'horror letterario Stephen King, nel suo Le notti di Salem, ha rinvigorito la leggenda di Dracula. Ma per quale motivo la figura del vampiro per eccellenza ci affascina così tanto? Forse perché nel suo mito si fondono le tre cose più importanti del nostro essere umani: la morte, il sangue come fonte e rappresentazione di vita, e l'amore, che per citare di nuovo il Dracula di Coppola, non muore mai.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.
2: And discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
3: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. Ugo Ojetti.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Se mentre leggete un libro, la trama è talmente bella ed appassionante che vi fa avere la netta sensazione di entrare nel mondo che il libro stesso ha creato, allora state provando una sorta di magia che solo le grandi storie sanno regalare. Questa esaltante sensazione è alla base di uno dei romanzi più famosi della storia della letteratura per ragazzi, La storia infinita, di Michael Enda. Il libro, uscito nel 1979 a Stoccarda, è stato tradotto in più di 40 lingue e ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. La storia infinita è un metaromanzo, ovvero un libro nel libro. Al centro del romanzo c'è fantasia, un mondo magico creato dall'immaginazione di cui sono capaci gli umani. Il protagonista è un bambino, Bastiano. Legge un libro, La storia infinita, che racconta di fantasia, minacciata a morte dal nulla. La sua stessa imperatrice è malata. Per cercare la salvezza viene chiamato un ragazzo, Atreyu. Seguendo le sue avventure, Bastiano entra nella storia salvando Fantasia e l'imperatrice. Questa bellissima storia però non sarebbe diventata un cult se nel 1984, a soli 5 anni dall'uscita del libro, non fosse stato prodotto il film omonimo La storia infinita. Quello che in pochi sanno è che tra il libro e il film ci sono tantissime differenze che hanno scatenato una vera e propria battaglia tra Michael Enda, l'autore del libro, e Petersen, il regista incaricato di mettere su pellicola La storia infinita. Alla fine il rapporto tra i due si rompe completamente e il regista ottiene carta bianca per portare il racconto di Enda sullo schermo. Questo dà vita a un film che non ricalca fedelmente il libro, ne racconta solo ambientazione e prima parte della storia originaria. Ad aggravare la situazione per Petersen ci sono il lunghissimo casting per scegliere i protagonisti e i ritardi delle riprese per la difficoltà di rendere al meglio con i limitati effetti speciali dell'epoca, le tante creature che popolano Fantasia. Pensate che per girare le iconiche scene di volo di Atreyu con il cannone Drago Falcor viene utilizzato il più grande green screen del mondo e ben 20 marionettisti solo per le espressioni facciali del Fortuna Drago. Il film non fu un successo al botteghino, andò molto bene in Europa, ma fallì sul mercato americano. Con la diffusione del VHS e le repliche, il film diventò un cult grazie anche alla canzone Neverending Story cantata dall'Imal, ex Kajagoogoo, ma frutto del genio di Giorgio Moroder. Una vera e propria hit che ha una particolarità che in pochi ricordano. Inizia e finisce sfumando, proprio perché anche Moroder voleva una canzone che fosse una storia infinita.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
7: Resterò di continuo assente dal paradiso, per accendere la luce a quelli che vivono nell'oscurità sulla terra. Madre Teresa di Calcutta.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Ho avuto paure incredibili, indescrivibili, ma non l'ho dimostrato. Nella nostra professione, se dici di avere paura, sei fregata. Barbara Streisand.

0: Legend Story. Anche se non credete agli UFO, se siete nati tra gli anni 60 e 70, non potete dire di non aver mai visto un disco volante, il leggendario Frisbee. Le origini del Frisbee sono antichissime. Alcune tracce si ritrovano in documenti antichi o nelle immagini dei lanciatori del disco dell'antica Grecia. Per arrivare alla definizione di un Frisbee più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 1948, quando due ex piloti della Army Air Corps, Warren Franchoni e Fred Morrison, disegnarono il primo prototipo di un disco di plastica e lo chiamarono Flying Saucer, sfruttando il nome che i giornali avevano utilizzato per un famoso caso di avvistamento di UFO in quell'epoca. Nel 1952 l'Air Force trasferì Franchoni nel South Dakota e così i due si separarono. Morrison si sposò a Los Angeles e cambiò il prototipo originale con uno più morbido e, visto che l'oggetto faceva impazzire i cani, lo chiamò Pluto Platter. Bisogna aspettare il 1957 per far sì che il Pluto Platter diventi un giocattolo alla portata di tutti. Morrison infatti firmò un contratto con la ditta Wham-O. Per chiamare il Pluto Platter Frisbee, scritto Frisbee, bisogna ringraziare alcuni studenti del College della Costa Est che utilizzavano un vassoio metallico per le torte, la Frisbee Pie, della panetteria di Williams Russell Frisbee, per lanciarlo in aria gridando la parola Frisbee per avvisare i passanti del pericolo volante. La Wham-O, venuta a conoscenza di questa storia, lanciò nel 1958 una campagna pubblicitaria e, commettendo un piccolo errore, ribattezzò il nuovo passatempo da Frisbee a Frisbee, ottenendo un successo senza precedenti. Pensate che dopo 20 anni avevano già venduto 100 milioni di dischi, facendo raggiungere a Morrison il primo milione di dollari per i diritti, mentre a Franchoni, che aveva sempre rivendicato la copaternità del progetto originale, venne un infarto nel 1974. Il Frisbee ha avuto un successo tale da produrre campionati nazionali, europei e mondiali e una vera e propria sfida al record per il lancio più lungo. Ad oggi il record appartiene a David Wiggin Jr., che il 28 marzo 2016 ha lanciato un Frisbee a 338 metri di distanza. Un vero e proprio oggetto volante non identificato.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

Per quanto una situazione sia disperata, c'è sempre una possibilità di soluzione. Quando tutto attorno è buio e non c'è altro da fare che aspettare tranquilli che gli occhi si abituino all'oscurità. Haruki Murakami.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Sappiamo che molti italiani all'estero sono riconosciuti per la moda, il buon cibo e il gesticolare. Quello che non sappiamo è che in molte latitudini il nostro aspetto è visto con le fattezze di un piccolo omino con baffoni e tuta da idraulico, il leggendario Super Mario. Ma qual è la storia di questo leggendario videogame? Nato nel 1985 con oltre 500 milioni di unità vendute in tutto il mondo, il franchise di Mario è la serie di videogiochi più venduta di tutti i tempi. Mario ormai non è solo un classico videogioco platform, ma è diventato un vero e proprio simbolo di Nintendo. Basti pensare a quanti giochi contengono il personaggio di Super Mario. Mario Kart, Smash Bros, tennis, golf e molti molti altri. Shigeru Miyamoto, un creatore di videogiochi, ha creato Mario mentre sviluppava Donkey Kong, nel tentativo di produrre un videogioco di successo per Nintendo, tentando di sviluppare un gioco simile a Braccio di Ferro. Nelle prime fasi di Donkey Kong, Mario non era in grado di saltare e l'obiettivo era di fuggire da un labirinto. Successivamente fu introdotta la possibilità di saltare, introducendo anche l'iconico barile di Donkey Kong. Miyamoto originariamente chiamò il personaggio Mr. Video e doveva essere usato in ogni videogioco sviluppato da Miyamoto. Secondo una storia ampiamente diffusa, durante la localizzazione di Donkey Kong per il pubblico americano, il proprietario del magazzino di Nintendo of America, Mario Segale, ha affrontato l'allora presidente Minoru Arakawa, chiedendo i soldi dell'affitto. Dopo un'accesa discussione, in cui i dipendenti Nintendo alla fine convinsero che Segale sarebbe stato pagato, decisero di nominare il personaggio del gioco Mario, in segno di riconoscenza. Per arrivare alla mitica sigla Bros, che definisce il franchise, bisogna aspettare il 1983, dove con Mario Bros si produce un videogame dove Mario e suo fratello minore Luigi, idraulici italiani che lavorano a New York, devono sconfiggere delle creature che vengono dalle fogne della città. Da quel primo videogame in poi si entra nella leggenda e Super Mario Bros diventa una sigla di successo in tutto il mondo, producendo un giro di soldi faraonico. Pensate che una cartuccia originale di Super Mario Bros. Ancora nella intonsa confezione originale è stata battuta all'asta per 2 milioni di dollari. Va bene che si dice che gli idraulici costano, ma forse in questo caso è un po' troppo.

0: Bianchi. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Imponi la tua buona fortuna, stringi la tua felicità e affronta il rischio. A furia di guardarti, si abitueranno. René Char.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.